Assim. La prossima canzone è dedicata a Gil Evans. Bring on the night.

ragazzi, volete che canti in italiano? No, no, no, no. Allora, volare, basta.